0: Aduh, agan semahaturan rawuh agan.
1: Diterima dulu. Bismillah mari di dieu.
0: Marantos kulan. Sareng saha deui?
1: Di sarta jingga.
0: Tepang di mana?
1: Di perjalanan.